0: legjobb DJ-ével.
1: E sei un muoio da partigiano. Oh bella ciao, bella ciao.